che non dissi. Sono la santa di The Swiss Steve. Ma come non schiacci. Ma non vuoi dire che capis. Ma non vuoi dire che capis.